senza, se la morirò putrisi, santo auxilio, povari tisi gallasma.